chiude una pomeriggia. E io non si decreteo. E chiude una luce che ha.